in Trenches. Sigo in Trenches. Sì. Solo, sai sotto il treno. Sì. Ah, sì.